Ecco, ne già che si tratta e ci stanno con nuovo che ti detta o scopi home ni non a un ni non con tua sketch that street down e venim na te come what the product no was good with the big and not push with the da cabendas David Alexandre Vincent quatre pas bon me hezes Bernard Hervieux Magnin Muriel Rock pour vous avez dans une on des catalyse na toi si se ha dit mat me kus la zone kawajmas mastuya pakwashibit on manshibit Notas Juan Eguan Jit was shut Mac Manutenam, Pesamit, a city, Twendaki, Mac Picogan.